0: di Cosmonauten FM, sessione streaming del fine settimana, dal 18 al 20 febbraio 2022, esclusivamente su minimalradio.de.
1: Ehi.